sua passion predominante. La giovi principiante non si dica se sia ricca, se sia pura.